Vedi, vedi quanto corre il tempo, va di fretta, già la sera nella vita fa ritorno. Vedi, pronto un bagno caldo, il vapore che ti aspetta a lavare.